energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: Man kann es nicht anders sagen, das ist das Bild einer absoluten Zerstörung. Man sieht hier kilometerweise nur diese schwarze, verbrannte Erde. Hier wächst quasi kein Grashalm mehr, man sieht kaum noch einen Baum. Das macht wahnsinnig traurig und das macht wahnsinnig betroffen.
1: Un paesaggio desolante, completamente distrutto dalle fiamme, è così che descrive la zona dello Hohe Sven, il reporter della TV pubblica tedesca, Pierre Dickmans. E anch'io tornando dalle vacanze e passando per le Eifel ho visto campi bruciati, sterpaglia un po' dappertutto. Più che in Germania mi sembrava di essere in Sicilia, dove gli incendi d'estate sono purtroppo all'ordine del giorno. Ed è quindi inusuale il vasto incendio divampato a metà agosto nella zona dello Hohe Sven in Belgio, al confine con la Germania. Nell'area, nel frattempo, l'incendio è sotto controllo, anche se continua a bruciare sottoterra, negli strati profondi di torba. Una vera catastrofe, non solo per l'incendio in sé, ma per l'importanza delle paludi per la salvaguardia dell'ambiente. A Cosmo Italiano vediamo qual è la situazione al momento e di che portata sono i danni per il clima a medio e lungo termine. Ma diamo anche un'occhiata alla situazione in Italia, dove forse c'è meno consapevolezza sull'importanza di paludi, lagune e zone umide in generale, anche perché sono aree più limitate che in Germania, ma non per questo meno importanti. Rimanete con noi quindi in questo viaggio nelle zone umide in Germania e in Italia. Io sono Luciana Cagliotti e questo è il podcast in italiano della ARD. Di paludi e torbiere in Germania si parla molto più che in Italia. In effetti queste aree umide ricoprono qui più di 868.000 ettari di terreno, 10 volte di più che in Italia, dove si estendono, comprese le lagune, su più di 80.000 ettari. Ma anche queste zone umide ora bruciano.
2: Das ist Klimawandel und ich will allen Leugnern des Klimawandels sagen. Schauen Sie sich das genau an, was hier passiert ist. Das ist der Klimawandel. Wir werden alles tun, um den Klimawandel zurückzudrängen, aber wir müssen auch mit dem Klimawandel leben.
1: Non si può più negare il cambiamento climatico, dice il cancelliere tedesco Merz. Il suo primo appuntamento dopo le vacanze è stato nella zona di Hürtgenwald, nella Germania occidentale, che aveva appena finito di lottare contro l'incendio più grave nella storia della regione del Nordreno-Vestfalia. Ma poco più lontano, al di là del confine con il Belgio, un altro incendio di dimensioni storiche continua nel sottosuolo. È quello nella riserva naturale belga di Hohe Sven, conosciuta anche come Alto Venn o in francese come Haute Fagne, il più grande incendio boschivo in Belgio dal 1911. Il 15 agosto il Belgio ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea e molti vigili del fuoco tedeschi hanno aiutato i colleghi belgi. Oggi la commissaria dell'Unione Europea per le crisi, Hadia Larbi, durante una visita alla zona colpita ha escluso che l'incendio abbia avuto una causa naturale. La BIB ha parlato di un comportamento umano presumibilmente involontario e inconsapevole che avrebbe portato al devastante incendio. Agnese Franceschini ha seguito la vicenda ed è ora collegata con noi. Agnese, a che punto è la situazione? L'incendio è stato domato?
3: Nella regione sono andati in fumo finora circa 3.400 ettari, ma non è finita purtroppo. Quello che attualmente si vede a Hohe Sven è terra bruciata a perdita d'occhio, in mezzo si levano continuamente colonne di fumo perché, come dicevi, sotto il terreno brucia ancora la torba ed è proprio questo che ancora oggi pone i vigili del fuoco di fronte a grandi difficoltà. Sono presenti ma non possono fare molto, come racconta la corrispondente del VDR Claudia Becker. Possono intervenire per spegnere i focolai di braccia solo se ardono vicino alle strade agricole, ma non possono intervenire nel cuore della torbiera, dove non ci sono strade percorribili.
1: Ma quanto dureranno ancora questi focolai?
3: I vigili del fuoco parlano di giorni o addirittura settimane, e il fatto di dover assistere impotenti alla distruzione di un territorio di grande valore ambientale ed ecologico li fa sentire molto frustrati. Nel frattempo sono arrivati anche degli esperti di torbiere, così si potrebbe tradurre in italiano il termine MOR, ma devono ancora verificare a quale profondità si estende l'incendio. Non è dunque escluso che il rischio di nuovi incendi provocati dai focolai che ancora ardono in profondità possa durare dei mesi.
1: Agnese, la regione si chiama Hohe Sven o Alto Venn o Haute Fagne e i tedeschi parlano di MOR e tu lo traduci con torbiera. Vogliamo fare un po' di ordine e spiegare di che cosa si tratta in realtà?
3: Certo, volentieri. Si tratta di una palude ricca di torba, vale a dire di resti vegetali sprofondati e impregnati d'acqua, che a causa dell'acidità dell'ambiente non riescono a decomporsi interamente. Si tratta, in parole povere, dello stadio iniziale della formazione del carbone. Ecco perché quando è secca può bruciare facilmente e così a lungo.
1: L'incendio di Hohesfenn ha provocato molto scalpore, anche polemiche, soprattutto da parte degli ambientalisti. Perché questo tipo di territorio è così importante?
3: Ci sono diversi motivi. Le torbiere sono importanti per il bilancio idrico, per la biodiversità e per il clima. Se guardiamo a questa estate e al cambiamento climatico che stiamo vivendo, possiamo innanzitutto dire che le torbiere intatte e umide costituiscono dei serbatoi naturali d'acqua per i periodi di siccità. Infatti la torba agisce come una spugna e nei periodi di siccità può fornire umidità, mentre quando ci sono delle forti precipitazioni assorbe l'acqua e contribuisce a contenere le inondazioni.
1: Ecco Agnese, dicevi che le torbiere sono importanti per la biodiversità, in che senso?
3: Il fatto è che sono degli habitat particolari nei quali vivono piante e animali che si sono adattati alle condizioni umide e povere di sostanze nutritive e che difficilmente si trovano altrove. Per fare degli esempi, nelle Hohesfenn si potevano trovare anche piante carnivore come la drosera a foglie rotonde, che cattura piccoli insetti per compensare la totale mancanza di nutrienti nel suolo. Ma c'è anche il mirtillo palustre e la erba di cotone, una tipica pianta palustre che in primavera dipinge il paesaggio con i suoi caratteristici e soffici ciuffi bianchi simili al cotone.
1: E a parte il fatto che era un posto veramente bello, ma ci vivono anche degli animali selvatici?
3: Certo, restando sempre appunto nelle Hohesfenn, grazie ai rigidi vincoli di protezione della riserva, l'area è un rifugio sicuro per specie altrove scomparse. Parliamo del fagiano di monte, che è addirittura il simbolo indiscusso della regione e che non trova più habitat idonei. Ci sono inoltre i cervi rossi e il rarissimo gatto selvatico. Questo tipo di paludi, infine, è molto importante come sosta per gli uccelli migratori, come ad esempio le gru cenerine.
1: Ma perché le torbiere sono importanti per il clima?
3: Durante la crescita le piante assorbono dall'aria l'anidride carbonica, che è un gas serra. Quando muoiono in una torbiera umida, una parte di questo carbonio viene immagazzinata nella torba. Nel corso dei millenni possono così formarsi enormi riserve di carbonio. Pensa che, sebbene le torbiere coprano solo circa il 3% della superficie terrestre, secondo l'Ufficio federale per la protezione della natura, i loro strati di torba immagazzinano circa il doppio del carbonio rispetto a tutte le foreste del mondo. Importantissimo quindi in un momento storico in cui, per rallentare il riscaldamento globale, dobbiamo ridurre la quantità di CO2 nell'atmosfera. Ma questo funziona solo finché una torbiera rimane umida.
1: E perché Hohesfenn non è più così umida?
3: Il fatto è che l'area è stata bonificata per decenni per poter piantare boschi di abeti rossi destinati al taglio, e un destino simile è stato riservato a numerose zone paludose. Pensiamo anche all'Italia e alle bonifiche fatte durante il fascismo nella Ciociaria. Scienziati e ambientalisti chiedono da anni di vietare questo tipo di rimboschimento.
1: Un altro incendio

0: Lui ha risposto polemicamente, ma ha anche promesso che gli incendi saranno tema della prossima riunione di governo.
1: Ecco Agnese, concludendo, quali sono le richieste dei partiti e delle associazioni ambientaliste per cercare di risolvere il problema degli incendi boschivi?
0: Sono diverse, ad esempio il Bund, l'associazione tedesca per l'ambiente e la tutela della natura, chiede maggiori finanziamenti da parte dello Stato federale e del Land Nordrhein-Westfalia per la rinaturalizzazione di torbiere, foreste paludose e pianure alluvionali. Secondo il Bund, inoltre, non sarebbe sufficiente il piano di rigenerazione delle zone paludose annunciato dal ministro dell'Ambiente del Land, Oliver Kircher, dei Verdi, 3 anni fa. Jürgen Resch della Deutsche Umwelthilfe ha dichiarato di voler portare davanti al tribunale la battaglia contro l'inerzia del governo contro le conseguenze della crisi climatica. Per la tutela delle torbiere e delle foreste abbiamo già ottenuto in tribunale 4,7 miliardi di euro dal governo federale, ha dichiarato.
1: Grazie Agnese, ma quali conseguenze ha un incendio che colpisce un'area così grande di torbiera? Ne ho parlato con Heide Naderer, presidente regionale della NABU, Naturschutzbund Deutschland del Nordrhein-Westfalia, una delle più importanti associazioni ambientaliste tedesche. In particolare le ho chiesto: ma perché paludi e torbiere sono così importanti per la protezione del clima? E che cosa succede quando prendono fuoco, al di là dei danni dell'incendio in sé?
2: Also wenn Moore entwässert werden oder eben wenn sie brennen, dann wird der gebundene Kohlenstoff, der sich ja zum Teil über hunderte von Jahren angesammelt hat, der gelangt halt in die Atmosphäre.
1: Quando le torbiere vengono bonificate o appunto quando prendono fuoco, spiega Naderer, il carbonio immagazzinato in centinaia di anni finisce nell'atmosfera e fa sì che molti dei nostri sforzi per affrontare la crisi climatica vengano di colpo vanificati. Si stima che venga rilasciata circa 1 tonnellata per ettaro di CO2 e ora abbiamo a che fare con un'area bruciata molto vasta. È estremamente grave, la gente se n'è resa conto anche a causa del fumo. L'incendio poi è penetrato negli strati di torba più profondi. Molti si chiedono come si sia potuto verificare questo incendio devastante.
2: Ich glaube, die genauen Ursachen sind immer noch unbekannt. Allerdings ist, glaube ich, inzwischen klar, dass es keinen natürlichen Bereich gibt, wo ein
1: Credo che le cause precise siano ancora sconosciute, dice Naderer, anche se mi sembra chiaro che non esista alcun ambiente naturale in cui un incendio possa svilupparsi spontaneamente. È sempre causato dall'uomo, intenzionalmente o involontariamente. Supponiamo ora che sia stato involontario, che qualcuno abbia gettato lì un mozzicone di sigaretta, si tratta comunque di qualcosa che non si dovrebbe mai fare in natura, tantomeno nelle aree protette. E tutti sapevano bene quanto fossero secchi gli ambienti circostanti e i boschi quest'estate. E poi la torbiera era proprio secca, non era in buone condizioni. Ma quanto è importante a questo punto che queste zone come lo Hohes Fenn ritornino ad essere umide?
2: Die Wiedervernässung des Hohen Fenns und auch der weiteren Moorgebiete natürlich ist absolut notwendig. Noch einmal, wenn ein Moor nicht nass ist, ist es nicht intakt und setzt es eben auch CO2 frei.
1: È assolutamente necessario, conferma Heide Naderer. Se una torbiera non è umida, è intatta, infatti rilascia CO2 e ci sono moltissimi tipi di terreno, ad esempio il terriccio, che contengono torba. Ogni giardiniere sa che aggiungere torba al terreno può avere un effetto positivo, però è proprio questo che a medio e lungo termine ci sta danneggiando già da anni, perché stiamo depauperando le torbiere, non le manteniamo più in buono stato. Anche i consumatori non dovrebbero comprare terriccio che contiene torba. A lungo termine poi servono piani per garantire che le torbiere rimangano umide. Bisogna verificare lo stato delle torbiere, com'è possibile che nell'Alto l'incendio si sia esteso in un'area del genere. Ci sono ancora dei canali di scolo ostruiti? C'è una zona cuscinetto attorno alla torbiera che forse potrebbe anche far sì che i boschi assorbano l'acqua, perché nelle monoculture si ha bisogno di più acqua. La Germania si è prefissata obiettivi ambiziosi in materia di tutela delle torbiere. È davvero sufficiente quello che la politica sta facendo al momento?
2: Naja, in Nordrhein-Westfalen gibt es eigentlich auch nicht so große Moorgebiete. Und manche Moore werden eben auch landwirtschaftlich genutzt, weil es sind halt gute Böden, es ist traditionell so.
1: Beh, in realtà anche nel Nordrhein-Westfalia non ci sono zone paludose così estese e alcune vengono utilizzate ancora oggi a fini agricoli.

0: agricoli proprio perché si tratta di terreni fertili, risponde Heide Naderer della NABU. Tradizionalmente le zone paludose venivano viste più come un pericolo da sfruttare, ad esempio per il riscaldamento a fini agricoli. L'obiettivo è evitare tutto questo per quanto possibile, perché abbiamo bisogno delle torbiere. Sono di fondamentale importanza per evitare le conseguenze delle emissioni di CO2, degli incendi e dell'inquinamento atmosferico, e naturalmente per preservare gli ecosistemi, la biodiversità. Il regolamento europeo va proprio in questa direzione, il ripristino delle aree naturali. Per noi della NABU in Nordrhein-Westfalia è estremamente importante che il ripristino della natura venga affrontato in modo coerente, non solo a livello nazionale ma anche regionale. Ma qual è la situazione delle zone umide in Italia? L'Italia ha più siti di importanza internazionale, chiamati anche aree Ramsar, rispetto alla Germania. Si parla di 63 siti italiani contro i 35 tedeschi, anche se questi sono molto più estesi. Ma l'Italia ha subito una riduzione storica drastica della superficie originaria delle paludi, simile a quella tedesca. Molte zone umide italiane rimangono fondamentali per la biodiversità del Mediterraneo. Ho chiesto a Serena De Lauretis, ricercatrice del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e prima autrice dello studio Recupero delle lagune, perché paludi, lagune e zone umide sono così importanti per il clima e per la biodiversità in Italia.
1: Le zone umide, in particolare quelle costiere, svolgono un ruolo importante nella protezione delle coste dagli effetti del cambiamento climatico. La loro vegetazione e la loro struttura contribuiscono infatti a ridurre l'energia delle onde e delle mareggiate, rallentando il flusso dell'acqua prima che raggiunga le aree interne. Questo è particolarmente importante considerando che con il cambiamento climatico ci aspettiamo eventi meteorologici sempre più intensi ed estremi. Le paludi quindi possono agire come una sorta di barriera naturale, riducendo l'erosione e limitando il rischio di inondazioni nelle zone costiere. Inoltre, a differenza delle infrastrutture rigide fatte di cemento, le paludi sono ecosistemi dinamici. Se hanno abbastanza spazio e apporto di sedimento, possono crescere verticalmente e adattarsi all'innalzamento del livello del mare.
0: Quindi la grande stagione delle bonifiche in Italia è stata, con gli occhi di oggi, un errore ambientale?
1: Direi che non possiamo considerare le bonifiche del passato semplicemente come un errore ambientale, perché vanno interpretate nel loro contesto storico. Le bonifiche venivano praticate già prima dei Romani e avevano principalmente lo scopo di recuperare terreno agricolo per aumentare la produzione e favorire lo sviluppo economico e sociale. Successivamente la bonifica di grandi aree umide è stata utilizzata anche per contrastare la malaria, e da questo punto di vista era una strategia considerata necessaria e ha contribuito a migliorare enormemente le condizioni di vita e a salvare moltissime vite. Oggi però, guardando indietro, possiamo riconoscere che queste trasformazioni hanno avuto sì conseguenze ambientali molto importanti. È un esempio di come spesso l'uomo abbia cercato di risolvere problemi immediati senza poter prevedere pienamente le conseguenze a lungo termine, e questo non è certamente un caso isolato. Ancora oggi, per soddisfare esigenze umane ed economiche, rischiamo di degradare ecosistemi naturali che in futuro potrebbero essere fondamentali per affrontare nuove sfide, soprattutto in luce del cambiamento climatico.
0: Ma quanto sono realmente protette oggi le principali zone umide italiane?
1: I siti Ramsar sono appunto zone umide riconosciute come di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar. Questa designazione mira a favorire la conservazione e il cosiddetto uso sostenibile della risorsa, ma questo non significa necessariamente che siano completamente protette da qualsiasi attività umana. Infatti, secondo ISPRA, circa il 78% dei siti Ramsar italiani è sottoposto a livelli alti di pressione antropica, soprattutto a causa di agricoltura, urbanizzazione e infrastrutture, proprio perché spesso le zone umide si trovano proprio all'interfaccia e molto vicine a zone urbanizzate, come ad esempio le zone umide costiere.
0: E qual è oggi la minaccia più grave per le nostre lagune e paludi?
1: Direi che la perdita di habitat e il cambiamento climatico sono oggi tra le minacce più gravi per le lagune. Tuttavia le lagune sono sistemi molto dinamici e ogni sistema può essere caratterizzato da problematiche diverse. Parlando della laguna di Venezia, che è il sistema che conosco meglio, le principali minacce sono sicuramente la subsidenza, l'innalzamento del livello del mare legato al cambiamento climatico e di conseguenza la perdita di habitat. A queste si aggiunge un altro problema importante, ovvero le opere ingegneristiche e la gestione del sistema naturale che hanno modificato significativamente gli scambi di acqua e di sedimento tra la laguna e il mare, in particolare il Mose, che pur avendo un ruolo fondamentale nella protezione di Venezia dalle acque alte, modifica temporaneamente questi scambi. Il problema è che la laguna presenta già un deficit, in apporto di sedimento, quindi non arriva abbastanza sedimento per compensare l'erosione, la subsidenza e l'innalzamento del livello dell'acqua. Di conseguenza, le barene fanno sempre più fatica ad accrescersi e a mantenere la loro elevazione per sostenere una vegetazione autoctona. Questi fattori si sommano e si rafforzano a vicenda, rendendo la situazione delle zone umide sempre più critica.
0: Insomma, qual è la decisione più urgente che la politica dovrebbe prendere oggi per salvare questi ecosistemi?
1: Secondo me la decisione più urgente che la politica dovrebbe prendere è smettere di rimandare e investire concretamente nella protezione e nel ripristino delle zone umide. Il cambiamento climatico non è più un problema futuro, ci sta già presentando il conto attraverso l'innalzamento del livello del mare con eventi estremi sempre più intensi. Per questo non possiamo continuare a gestire questi ecosistemi basandoci esclusivamente su pratiche e strumenti sviluppati per condizioni ambientali che oggi non esistono più. Abbiamo bisogno di rendere la gestione molto più attuale e adattativa, investendo nella ricerca, nel monitoraggio e soprattutto in interventi di conservazione e ripristino. Quindi banalmente servono risorse economiche, ma anche la volontà politica di agire prima che il problema diventi irreversibile. Ignorarlo significa semplicemente rimandare una crisi che sarà poi molto più costosa da affrontare.
0: Quindi la protezione di torbiere, paludi e zone umide rimane fondamentale per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, effetti ormai devastanti, come stiamo vedendo quest'estate in Europa. Non servono promesse, ma misure efficaci e finanziamenti per realizzarle al più presto. Questo è Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD. Trovate tutte le nostre puntate sulle maggiori piattaforme di streaming e podcast, e soprattutto in ARD Sounds. Io sono Luciana Caglioti e vi aspetto nella prossima puntata.
2: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.